0: Sappiela!
1: Stella, che velo! Bella donna Elvira!
0: San Giovanni! Sei qui, mostra bell'onde, non inganni!
1: E di tu ritruscanti, manco male che lo conosce bene!
2: Via, cara donna Elvira, calmate questa collera! Sentite, lasciatemi parlare!

0: misurato calo il mio figaretto.
1: Io guardo se quell'etto che ci distille con te farà buone figure in questo loco.
0: In questa stata?
1: Certo, a noi la cena è generoso il padrone.
0: Io per me te la dono.
1: E la ragione?
0: La ragione lo cui.
1: Perché non puoi far che passi un po' qui?
0: Perché non voglio. Sei tu mio servo?
1: Ma non capisco perché tante dispiace la più comoda stanza del palazzo.
0: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
1: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potrei meglio stare.

0: il resto. Udir bramo il resto. I dubbi, i sospetti, i gelari mi fan.
1: Mi dispiace, i sospetti, i sospetti,
0: i dubbi, i sospetti, i gelari mi fan. I dubbi, i sospetti, i gelari mi fan. I dubbi.

0: parla e c'è di nuovo.
1: Il signor Conte è stanco di andare a cacciare le straniere bellezze forestiere. Vuole ancora nel castello ritentare la sua sorte. Ne già di sua consorte, vada bene, appetito le viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te?
1: Di me medesima. E da speranza che al nobile suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura che li prende di te, della tua sposa.
0: Oh, guarda un po', che carità pelosa.
1: Che tanti orfie del meno. Don Basilio mi maestro di canto e suo factotum. Nel dormire le zioni mi ripeti ogni di questa canzone.
0: Chi, Basilio, o birbante?
1: E tu credi che fosse la mia dote merto nel tuo menuso?
0: Me ne ho usinato.
1: E la destina per ottenere da me certe mezz'ore. Il diritto feudale.
0: Come? Né feudi suoi non è il conte abolito.
1: Ebbene, ora è pentito. E par che tenti riscattarlo da me.
0: Bravo, mi piace. Che caro signor conte, ci vogliamo divertire. Trovato avete? Chi suona?
2: La contessa.
1: Addio, addio, figlio. Figlio Rompe.

0: nostra Susan. Segreta ambasciatrice.
1: Non sarà, non sarà, Figaro il vice.

0: aspettasti giorno, di Saturno non sa parlare di questo.
1: Io mi porto, dottor mio, di coraggio, e fronte a responsabili più avanzati di questo, bastò spesso un pretesto, ed egli a me, oltre a questo contratto, e certi impegni, esso io. E basta, or conviene la sua sacra terrire, conviene colare, e impondigliarla a rifiutare gli conti. Egli per vendicarsi prenderò il mio partito e figherò così figlio mio marito.
0: Bene, io tutto farò senza riserve, tutto a me pare, sate. Avrai più voglia di dare in moglie la mia serva antica.

sempre codice, non se legge, risolvere il codice, non se legge, ancora nel vivo, cuore, sinonimo, palicar, cuore, sovrana, sento nel codice, dove se svolgere, sento nel lince, dove se legge, cuore, nel vivo, cuore, sinonimo, palicar,

0: trovato! Cos'è lì? Vieni un po'! Oh, il vago nastro e la notturna cuffia ed è comparsi bella! E dammelo, sorella! Dammelo, carne calda! Presto quel nastro! Caro, vero, forte nastro! Io non te lo renderò che con la vita! Cos'è questa insolenza?
1: E via,

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signor, e vi chiedo scusa, ma se mai è sorpresa, per carità partite.
0: Un momento e ti lascio. Odi.
1: No, non do nulla.
0: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurmi con Figaro destinai.
1: Signor, salvassi.
0: Parla mia cara, e con quel dritto che oggi prendi su me finché tu vivi, chiedi, impogni, prescrivi.
1: Lasciatemi, signor, dritti non prendo, non ne voglio, ne intendo. Oh, oh, mi felice.
0: Oh, no, Susanna, io ti vo far felice. Tu pensar poi t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, ma per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
1: A dei.
0: Esci a corno entri.
1: Io vi lasci qui solo.
2: La madama sarà e vado a cercarlo.
0: Qui non mi vorrò.
1: Ma che ce l'ave?
0: Tacci e cerca che parta.
1: Ahimè. Che fa?
3: Susanna, il ciel vi salvi. Avresti a caso veduto il conte?
1: E cosa deve farmi quel conte? Animo, uscite!
3: Aspettate, sentite. Figaro di lui cerca.
1: Oh cielo, e cerca chi dopo voi più l'odia.
0: Vediamo come mi serve.
3: Io non ho mai nell'amor al sentito uno che ami la moglie o di il marito. Per dir che il conte vana.
1: Sortitevi il ministro della tua infrenatezza. Io non ho dubbi della vostra morale, del conte del suo amore.
3: No, c'è alcun male. A ciascuno i suoi gusti. Io mi credea che preferi doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberale, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino?
3: A cherubino. Cherubino d'amore, e oggi sul par del giorno, che passeggiava qui intorno, per entrare.
1: Oh, non volevo! Un'impostura è questa!
3: E un marino con voi, chiari occhi festa. E quella canzonetta, ditemi in confidenza. Io sono amico, ed altrui nulla dico. E per voi, per madama...
1: Chi diavoli l'ha detto?
3: A proposito, figlia, istruitelo meglio. E lì la guarda, tavolasi spesso, e con tale immodestia che se il conte s'accorge

0: che in giustizia, quel che compro lo vendo, a quel che tutti dicono, io non aggiungo un pelo.
1: Come? Che dicono tutti?
0: Oh, bella.
2: Oh,
3: c'è! Oh, sento, tosta andate.

0: par,
1: a parte da veleno.
2: Ave par,
1: a parte da veleno.
2: Poverino,
1: poverino, poverino, ma da me sorpreso ancor.
2: Ave,
1: ave, ave, ave, da tua cugina. L'uscio ier trova richiuso. Dicchio, ma pre-barbarina paurosa fuor dell'uso. Io dal muso insospettito guardo, cerco in ogni sì, ed alzando pian pianino il tappeto al tavolino vedo il faccio. Saveggio!
2: Ah, come ti stelle!
1: A me ancora! Onestissima signora!

0: Basilio, il tracciaposto di Figaro orate, io vo che i veda.
1: E chi vo che senta, ancora
0: te. Restate! Che balanza, e quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ad uomo di scusa un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Ed era amico quando voi poi giungeste, e mi chiede ad impegnare la padrona e di cedermi grazia, e vostro arrivo in scompiglio lo pose, ed allora in pelocco si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai,
1: e talora di dietro io mi cilai.
2: E quando io la mi posi,
1: allora io piani volsi e qui m'ascosi.
0: Ciel, dunque hai sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.
0: Oh, perfidia!
3: Fregatevi e
0: voi restate qui, chi col serpente!

0: così questa commedia.
1: Eccoci innanzi, secondo mi cor mio.
2: Non c'è speranza.
3: Signore, non insegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che abolisti un diritto sì ingrato a chi ben ama,
1: quel diritto non ve più, cosa si brama?
3: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo.
4: Le nostre nozze si son già stabilite.
3: Ora voi tocca costretti il vostro dono, il libate servo, apri di questo, simbolo non sa, candida vesta.
0: Diabolica astuzia, ma fingere convien. Son grato, amici, ad un censo sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, e un dritto ingiusto dei miei feudi abolendo, a natura al dover, lor driti io rendo.
5: Evviva, evviva, evviva!
2: Che virtù!
3: Che giustizia!
0: Ah, voi prometto compier la cerimonia. Chiedo sol breve indugio.
3: Io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi a pien felici.
0: Marcellina si trovi.
3: Andate, amici!

0: viva!
1: È viva!
2: È viva!
0: E voi non apparite?
1: È afflitto, poveretto, perché il padrono scappa dal castello!
0: Ah, in un giorno si bello!
1: In un giorno di nozze!
3: Quando ognuno va a mira!
1: È regalo mio signor!
0: Non meritate!
1: E vi ancora fanciullo!
0: Menti quel che tu credi!
1: È ver, mancai, ma per il mio labbro al fine!
0: Ben bene! Io vi perdono, anzi farò di più. Vacante un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto, addio.
1: A fin domani, fuori.
0: No, parta tosto.
1: Obbedite, signor, sono già disposto.
3: Io per l'ultima volta la Susanna abbracciate. In affrettato il colpo.
0: Ehi, capitano, fammi pure la mano.
3: Io vorrò parlarti per tutto, guarda.
0: Addio, piccolo cherubino. Come cangia in un punto il tuo destino.

dunque volle sonti. Oh, il signor conte, non fa mai complimenti con le donne mie padre.

0: siete?
1: A voi non tocca stare in piena per questo? Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia, indi segretamente di guarire diritto feudale. È possibile la cosa, è naturale.
0: Possibile? Naturale?
1: Naturalissima. E se Susanna vuole, possibilissima.
0: Finisci una volta?
1: Ho già finito. E quindi, è preso il partito di scegliermi il corriero. E la Susanna consigliera segreta d'ambasciata. E perché l'ostinato ne ho rifiuti il povero d'onore che gli sina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: E hai coraggio di trattare scherzando un negozio così serio?
1: Non vi basta che scherzando ci pensi? Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto io li può capitare che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo a un amante voi deste.
0: Ma c'è, che sento ad un uomo sì geloso?
1: Ancora meglio, così contento questo imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti e impiegare i sospetti. E porli in testa che le vorrà una festa che di fare mai tenta. Altri a lui faccio, onde qua perde tempo, ivi la traccia, così quasi soprutto e senza che abbia fatto per trastonarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze, e in faccia lei non fie così da porsi a voti miei.
0: È vero, ma devi invece sapere Marcellina.
1: Aspetta! Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il piccolo cherubino per il mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che il tuo avveci ivi se vada. Con questa indica strada con il manzù, sorpreso da madama, si è costretta, ma poi per chi si brama?
0: Che ti pare non c'è male nel nostro caso, quando gli persuaso che dove il tempo.
1: Dito il conte la caccia e per qualcora non sarà di ritorno. Io vado e tosto cherubino vi mando. Lascio a voi la cura di vestirlo.
0: E poi
1: se vuol parlare, signor contino, il chitarrino le suonerò.

certo, il procuratore, che questa è una canzone che stamane vedeste, amanava cantare. Guardate, e da due braccia del rossor sulla faccia, prendi la mia chitarra e lo compara. Io sono sì tremante, ma se madama vuole, lo vuole, sì lo vuole.

cognome d'Esma Girosa. E sentitelo, volete tralasciare d'essersi bello?

0: non so come, poco prima sto tornando in un sasso la penne, io mi sgraffiai e la piaga col naso e mi facei mostrate, non c'è mano, che aspetto, hai il braccio più candido del mio, pare una donna e segui a far la pazza, voglio il mio banchetto e prendi un poco di ingredienti, metto che sono primo in quanto al mastro e il vero che colore mi spiaceva di privare.
1: Vedete, e da legare il braccio
0: un altro nostro pendizio con più vestito.

0: si avvicina all'ultimo momento, festa poco si arriva. Siate saggio, cos'è questa follia? Chi picchia alla mia porta?
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo, oddio, sono morta. Qualcuno mi sei sentendo in questo stato? Un ricevuto con il nostro angelo sia.
1: Cosa indugiate?
0: Ma sono sola. Ah sì, sono sola.
1: E a chi parlate?
0: A voi, certo, a voi stesso. Dopo ben che è successo il suo errore, manca

0: che novità! Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: È vero, ma io stavo qui mettendo.
0: Via mettendo.
1: Prove, era me quella Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio. Cose, cos'è sto strepito? In gabinetto perché cosa è caduta?
1: Io non intesi niente.
0: Voi niente abbiate i gran pensieri in mente?
1: Che?
0: Lave qualcuno!
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi, io vengo in questo punto.
1: Sì, Susanna, appunto.
0: Che passo mi diceste alla sua stanza?
1: La sua stanza qui? Non mi di bene.
0: Susanna.
1: Certo.
0: E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
0: Io non so nulla, ma turbata senz'altro.
1: Ah, quella serva! Più che non turbare, turba voi stesso.
0: È vero, è vero. E lo vedrete adesso. Susanna, non vi assordite!

0: E ben lasciate, l'apriren senza chiave. Gente!
1: Ma come? Ho mestiere per taglio, trovavolo noi!
0: È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, ancor le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.
1: Andiamo.
0: Susanna starà qui. Fin

0: tutto è come il lasciai. Volete dunque prima stessa odeggio?
1: Ahimè, fermate e ascoltatemi un poco. Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro un po' di avvento ti vecchio sarò.
1: Ma sì, lo vedrete. Ma udite, mi tranquillo.
0: Non è dunque Susa?

0: di farsi disponerà, ed io vi giuro che l'onor non sta.
1: Dite dunque, dite, l'ucciderò.
0: Sentite, non lo fa.
1: Parlate.
2: Destino ritrovar questo pagio in ogni loco.
1: Come? Non è partito?
2: Scellerati!
1: Ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco il raggiro, onde m'averte il foglio!

0: ma il pagio rinchiuso.
1: Lo so per guardi,
0: ma i tremiti palpiti.
1: Lo so per urlati,
0: e un foglio si pararo.
1: Che figa, ma il foglio, ma la voglia, ma la sfida.
0: Aperti, io voglio, io voglio. Se vi piace, comuna è la pace, così

0: fra tutta la stretta vi andiamo, non ben fretta, un buco e togliente, mi pria di partire, mi pria di partire.
1: Ma cosa stiamo facendo?
0: Non per lontano, non per lontano, non per lontano.

0: però sei stato, l'insolenza ti fece di fu. Cosa dici, cos'hai, cos'hai dato?
1: Ascolta,
0: via, parla di su.
1: Ascolta,
0: via, parla di su.
2: Dal balcone che guarda al giardino, di le cosce ogni dì ci dar regio, e poc'anzi votarsi di peggio, e di non, signor mio, ci dar giù.
3: Al balcone,
2: vedete gli arofani,
3: inciatissi.
4: Sì, sì,
2: sì, sì, sì,
4: sì,
0: dove, dove cito, credo racco il bivonne fuggito, e da un tratto di vista uscì.
4: Sotto
0: un turbine, ah ah ah ah,
3: tancirà,
0: tancirà,
3: tancirà,
0: tancirà,
3: tu sei cotto da zaggere lì, tu sei cotto da zaggere lì.
0: Or ripetimi, ripetimi,
3: un conto dal cuore,
1: dal balcone,
0: il giardino,
1: il giardino,
4: la città del Signore.
0: Scegli pure, scegli pure.
2: Nel colpi vedesti?
1: No, non vidi.
2: Sì, non vidi. Via Piagione, sta zitto una volta. Pietri soldi far tanto tumulto. Già che il fatto non può stare occulto. Sono io stesso saltato di lì. Sono io stesso saltato di lì.
0: Chi voi stesso, crede non posso.
2: Come mai diventasti si grosso?
0: Perché non posso, non posso.
2: Dopo il sacco salta, succede così.
1: Il direbbe.
4: Siete per caso?
0: Tu, che dici?
2: A me parmi da cazzo, che rovini.
4: Essa punta,
2: da Siviglia a cavallo qui giunta. Da Siviglia ove forse sarà.
0: Questo no, mi cavallo.
2: Io non vidi saltare di là.
0: E pazienza, finiam questo ballo. Dunque tu
2: salta giù.
0: Ma perché?
2: Il timore.
0: Che timore?
2: L'ha rinchiuso, aspettando quel carro visento. Ti pitappi il sussurro fordù.

0: Vostre dunque saranno queste carte che prendete.
1: Ora, porgile a me.
0: Sono in trappola, sono in trappola.

attente, che poc'anzi il fanciullo mi dì. Per che fare? Gli mando

Imbarazzi, ma è questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa. La padrona confusa. Uno che salta dal balcone in giardino. Un altro appresso che dice se quel desso. Non so cosa pensare. Potrebbe forse qualcuno dei miei vassalli. Assimil razza e comune l'ardir. Ma la contessa a che un dubbio offende. Ella rispetta troppo se stessa.

0: Saprosi che Rubino è raggiunto a Siviglia, a tal oggetto mandato Basilio. Avanti sera dovrebbe ritornar. E Susanna, chissà che la tradita abbia il segreto mio, o se ha parlato li può sposar la vecchia.
1: Marcellina, è signora.
0: Cosa bramate?
1: Mi pare che siete in collera.
0: Volete qualche cosa?
1: Signora, la vostra sposa ha il sacrifone e vi chiede il fiaschetto degli amori.
0: Prendete.
1: Order report.
0: Buono. Potete ritenerlo per voi.
1: Per me? Questi non sono mali da donne mie poi.
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
1: Pagato Marcellina, con la donna che mi promettesti.
0: Che io vi promisi quando...
1: Credi ad averlo inteso?
0: Sì, se voluto aveste intender

0: E perché postime questa mattina sia austero?
1: Calpagio che vincerà?
0: E da Basilio che per me ti parlò?
1: Ma quel bisogno abbiamo noi che un Basilio!
0: È vero, è vero! E mi prometti poi, se tu manchi o cor mio. Ma la contessa attenderà il fiaschetto.
1: Fu il pretesto, parla come me la fresse di questo.
0: Carissimo.
1: Vincente.
0: E via senz'altro.
1: Forbitevi la bocca, oh signor scolto.
0: E Susanna, vuoi fare?
1: Tu ci sei d'avvocato, che ti ha vinta la causa.
0: La senato. Già vinta la causa. Cosa sento? In qual'ora?

vecchia pretendente. Pagarla in quel maniera. E poi vi Antonio, che ha un incognito figlio.

0: des petits à la vite. Oh, papa Gardos, pour vos arts là, au rame qui t'es.
1: Qui respire?
2: Et Dio mora.
1: Al fisco se sono di che adora.
3: Eccellenza m'appello.
4: È giusta la sentenza, o pagare o sposar.
5: Bravo Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
6: Che superba sentenza!
5: In che superba!
6: Siamo tutti vendicati!
5: Io non la sposerò!
6: La sposerai!
0: Pagliarlo, sposarla! Ti apprestati 2000 pezzetti!
5: Son gentiluomo! Son gentiluomo! E senza l'assenza dei miei nobili parenti!
4: Dove sono?
5: Chi sono? Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
6: Qualche bambin trovato?
5: No, perduto, dottore, anzi rubato.
4: Come?
1: Cosa?
6: La prova.
0: Il testimonio.
5: Loro, le gemme, che di camati panni che di più teneri animi ritrovarò a nostri mazzadieri, sono i dizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto, questo mio braccio impresso, geroglifico.
1: Una spatola impressa in braccio destro.
5: E a voi chi disse?
1: Oddio! E questo?
5: E verso io!
0: Chi?
6: Chi?
1: Raffaello!
6: E i ladri ti rapir?
5: Presso il castello!
6: Ecco tua madre!
5: Balia!
6: No, tua madre!
7: Sua madre!
5: Cosa sento?

0: antico amor nostro.
1: Or non parliamo di fatti sì remoti. Egli mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.
0: Oggi e doppie saranno. Prendi questa biglietta del donor che vedevi e tua dote. Prendi ancora questa borsa.
1: E anche questa.
2: Bravi, gidate, poiché ho figlioni ora.
0: Vogliamo di formare la mia ventola, ma

0: signor e del vino, è ancora del castello. Ed è andato per prova il suo cappello.
1: Ma come se a questo re si è giunto a Siviglia di Dorrea?
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia. La vestita donna e la lasciati agli altri affi suoi.
1: Perfidi!
0: Andiamo e vedrete voi!

0: qualcuno a Natale.
1: Ehi, ospedaccio, sei questo ufficiale?
0: Ma scemo! Malandrino!
1: E ben madama!
0: Io sono signor Nero, irritata sorpresa al par di voi!
1: Ma stamane?
0: Stamane? Per non dir una festa, volevo andare a vestirmi al modo stesso. Se l'han vestito adesso.
1: E perché non partiste?
0: Eccellenza!
1: Sa proponire la tua disobbedienza!

0: brava figliola, hai buon maestro che ti fa la scuola.
1: Non so qualunque al demone qual dio rivolga tutto quanto a torto mio.
2: Signore, si tradite tutte queste ragazze a Dio fesse a Riolanza.
0: E che? Vorresti ballare tutti stravolto?
3: Non mi duol più molto. Andiamo bene, fanciulle.
0: Per buona sorte i vasi erano di curetta.
3: Senza fallo. Andiamo dunque, andiamo.
4: E intanto a cavallo, di galoppo a Siviglia da bel pacio.
3: Dígalo per il passo, buon viaggio. Venite a bere, giovani.
0: Grande la sua patente resta scarimassima.
3: Certamente,
0: che razza di domande.
3: Via, non li farti vuoti e non di tente. Ed ecco te presente, che sia un bugiardo il mio signor nipote.
2: Perubino,
3: or ci sei.
2: Che diamine canta?
1: Non canta, no, ma dice che gli santo samani i suoi garofani.
2: E lo dice? Sarà, se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso?
1: Anch'esso?
2: Perché no? Io non imponio

amici! Sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io che sia magnifica la festa, e canti, e canti.

0: Barbarina, cos'hai?
1: L'ho perduta, cugino.
0: Cosa?
1: Cosa? Lo spillacchiamedie del padrone per caro Susanna.
2: Susanna, la spilla.
0: E così tenere il mestiero già sai. Far tutto si bene quel che tu fai.
1: Così, al mio incognito.
0: E non vedi che io scherzo? Osserva, questa è la spilla che il conte in aritare ti diede la Susanna e servie di sigilla un bigliettino. Vedi, se io sono istrutto.
1: E perché il diedi a me quando sai tutto?
0: Avea gusto d'udir come il padrone ti die la commissione.
1: Che miracoli! Tieni, fanciulla, reca questa spilla alla bella Susanna e dille, questo è il sigillo dei Pin.
2: Ah, dei Pin!
1: E perché mi soggiunse? Guarda che alcun non veda, ma tu gli attaccerai.
0: Sicuramente!
1: A te dia niente breve.
0: Oh, niente!
1: Addio, mio bel cugino!

0: morto, dico!
1: Flippo, Flippo, aspetta, Flippo! Dove vuoi, figlio mio?
0: A dedicar tutti i mariti a Dio!
1: Questa vertianza somma, io la credo!

0: questo e poi si convenisse questa la porta
1: e parla arriva chi va là?
2: Sono quelli che gli lasci a venire
3: e brutto c'è fu sempre il cospiratore. I diamini sono quelli infausti apparati.
4: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebreremo la festa della mia sposa onesta e del fiume del signor.
2: Ah, buona buono, capisco come gli è. Accordatisi scuoli senza di me.
4: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado ad certo ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio, corretti tutti quanti.

0: ascolta e l'ascolo deve mio cercarmi. Incominciamo, io voglio cercarmi. Madama, voi tremate, avreste freddo, armiumi la notte, io mi rinvo.
1: Eccoci della crisi il capo all'istante.

0: bella Venere, andiamoci a celar. Venite, Venite, mia bella Venere, andiamoci a celar.
1: Ma buio, signor mio?
0: È quello che voglio. Tu sai che la per leggere io non desio d'entrar.
2: La Venere.